0: sgombricolati del mio cuore. Questa è Radio Number One, sono le 7, tra poco si comincia.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 24 luglio 2026. Queste le notizie del nostro giornale. Apriamo con la 13ª notte consecutiva di attacchi USA contro l'Iran. L'esercito americano ha colpito siti militari nel sud del paese. Attivate le difese aeree anche a Teheran. L'esercito iraniano ha colpito invece basi in Kuwait. Intanto Donald Trump valuta un attacco ancora più massiccio. In fiamme gli stretti dopo Hormuz. Anche il Mar Rosso è sotto attacco degli Houthi. E sul fronte economico si fanno sentire le conseguenze della guerra. Il prezzo del petrolio continua a salire, il Brent supera i $100 al barile, in rialzo anche il greggio americano. Ed entrano in vigore oggi i nuovi dazi annunciati da Donald Trump. La Casa Bianca ha imposto tariffe tra il 10 e il 12,5% su 60 partner commerciali, tra questi Gran Bretagna, Giappone, India e Unione Europea. Restano esclusi prodotti già soggetti a tariffe specifiche di settore. La guerra in Ucraina, media di Kiev. Zelensky vedrà Trump in USA il prossimo 28 luglio, raid in Crimea, un drone colpisce un magazzino di Wilberries, il principale operatore russo dell'e-commerce, spesso definito l'Amazon russo. Politica, il Consiglio dei Ministri approva la norma sull'imputabilità dei minori. Meloni, chi sbaglia deve rispondere. Il ministro della Giustizia, le nuove norme facilitano le indagini. Opposizioni all'attacco, propaganda e repressione. Secondo Save the Children, l'imputabilità automatica non serve contro la violenza. Per la cronaca, un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili ad un batterio. Chiusa la struttura. Caso Rogero, fissata l'udienza per il differimento della pena, si terrà il 16 settembre. In attesa della decisione sulla grazia, l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di scarcerazione. Fine vita, l'Emilia Romagna approva la legge sul suicidio assistito e la terza regione

In Italia, dopo Toscana e Sardegna, ad approvare una legge per dare attuazione ai principi fissati dalla Corte Costituzionale. L'Aquila precipita da un palazzo della scuola della Guardia di Finanza, gravissima 22enne, la giovane ricoverata in prognosi riservata, ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Emanuele Patrizio Romano, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno Emanuele Toriani, buongiorno Sergio Sironi.
2: Te le taglio con le manine.
1: Non tagliarmele, dai, lasciamele.
0: Oh, è da un po' di tempo che non sdacchera però Patromano.
2: Non parlare, non dirglielo, non dirglielo.
0: No, volevo accertarmi che stesse bene. Sì, mi sembrava, mi sembrava un po' spento stamattina. Allora, buongiorno a tutti, siamo arrivati anche al venerdì. Molti partiranno durante questo fine settimana,
1: se andranno
0: in vacanza.
2: C'è chi è già partito.
1: Di testa,
0: maledetti! Tra poco si comincia i primi della classe al 393-444-0444, le battute finali di questa stagione, date il meglio di voi.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One,
4: la combriccola di Radio Number One.

0: un po' sei baieie, così come genere.
1: Se baieie, se baieie.
2: Dal 5 al 6. Dal 5 al 6 baieie.
0: È una cosa tipica dell'estate sentirsi sei baieie. Buongiorno, erano The Pausa per iniziare la combricola di oggi.
3: Dopo gli innumerevoli festeggiamenti della nottata, ho fatto un dritto dopo aver sganciato
1: che
3: e stappato 400 bocce.
1: Addirittura.
3: Sì, sì. Sì, sì,
1: sulle mani. Per festeggiare gli 85 anni.
3: Per festeggiare, sono io il primo della classe, care italiane e cari italiani. Viva gli scombriccolati, viva la combriccola.
0: Grazie,
1: bravo,
0: presidente.
1: Bravo, capo dello Stato. Grazie. Il grande capo dello Stato.
2: Che Stato. Che stato.
0: Ma te lo vedi a sbocciare sì, tipo fino alle 5 del mattino?
1: il Sergione Sioni, sì, ma l'altro Sergio un po' meno. Senti, abbiamo i primi della classe che arrivano addirittura da altre galassie.
4: Buongiorno Combricola, sono un amico di Ciubecca e sono atterrato con la mia astronave. Aspetta che si è spenta adesso. Sono entrato con la mia astronave a Milano MPX perché nella galassia sentivo questa cavolo di radio che non riesco a capire. Volevo andare, adesso ho capito, la combricola di Radio Number One e volevo andare a salutare a Milano di persona Pat, la Manu e anche Sergio, ma non so bene l'indirizzo perché dalla galassia non riesco con le coordinate, ecco. Se potete aiutarmi, grazie.
2: No,
4: scombricoli.
2: Anche no. Anche no.
1: Ma no, sì. Diamogli il cap.
2: No.
1: Non vuoi dare
2: paura.
1: Il cap?
2: Ho paura degli alieni. Ho paura.
0: Via Camozzi, Bergamo.
5: Anche stamattina io sono un po' in ritardo. Ma che se ne frega, mi sono rotto il capo. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari,
1: buongiorno,
5: Maria Cirrefonologi. Questo è il penultimo venerdì del mese di luglio e poi agosto. Però che tristezza veramente, perché poi voi andate in ferie, perché poi dopo non c'è in giro traffico.
2: Vabbè, stiamo qui,
5: perché
2: dai.
5: Poi dopo si è più tranquilli. Però sì, che sì. Barba, che no. Che noia, che barba.
2: Hai ragione.
5: Forse io preferirei il caos. Il caos!
0: Ciao
5: Piera! Ti voglio bene! Ciao dal Max!
0: Vai a Ibiza! Vai a Ibiza! Se ti piace il caos!
6: Mamma mia! Io lo so che non sono solo anche quando sono solo. Io non so che non sono solo anche quando ero solo. Io non so che non sono solo anche quando sarò solo.
0: Sì.
6: Io lo so che non sono solo, anche quando sono stato solo.
0: Sì.
2: Quasi quasi chiamo gli alieni.
1: Sì.

0: dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Come cose, malavita, storia di number one. È tornata anche lei, noi che ci chiedevamo, noi, ma lei quando torna? È tornata?
2: Lui? Sì, la coma, sì.
1: I cosi. Separati.
3: Sì. Pensavo fosse rimasta in coma, invece è tornata.
1: No, allora lo dico per chi non lo sa: coma e cose si sono separati. Certo. Cose è tornato, coma non si sapeva.
2: Non sapeva.
1: Ho scoperto tutto invece. Io che sono maca. Allora, lei si fa chiamare California. La seguo su Instagram, perché sono solidale con tutte le donne che si mollano col tipo. E quindi la seguo su Instagram, sta benissimo. Carriera, insomma, da solista che sta iniziando, quindi bene. Allora, detto questo, si continua.
3: Bye.
4: Buongiorno Capricola, buongiorno Radio Number Ones. Oggi ne abbiamo 34.
3: Sì.
4: Il sole è già sorto, sì. Tutto procede bene.
3: Sì.
4: Me l'hanno già detto che giorno è.
1: Non me l'hanno mica già detto
4: che giorno è.
1: Che giorno è oggi?
4: È venerdì. Tutto il giorno è fino a mezzanotte. Ciao a tutti, un bacione. Omar D'Averzo.
2: C'è gente che barcolla ma non molla.
0: Ci vuole calma e sangue freddo. Calma. Oh. Sapete a chi mi riferisco, vero amici? Amici cari scombricolati?
3: Non lo so.
0: Beh, oggi è venerdì, la giornata è bella fresca e penso che mi andrò a fare una bella pedalata, forse di 30 km. Vediamo se resisto, però oggi finalmente si può andare in bicicletta. Gli altri giorni era troppo caldo.
2: Sì.
0: Mi avrebbero raccolto col cucchiaio in un certo punto.
2: Sì.
0: Sarei proprio scoppiata dal caldo.
2: Sì.
0: E poi niente, volevo dirvi che vi lovo sempre.
2: Sì.
0: E grazie, miei cari moschettieri, che allontanate la noia, la malinconia, mi regalate tanta compagnia. Vi lovo sempre. Buon weekend, amici.
1: Ciao,
3: sono Federico. Sai cosa vuol dire quando accelerano il messaggio e lo portano al doppio della velocità? Che sono lunghi. Ciao da Federico.
1: Ciao. Arriva Sam Smith, sono di number one. Questa è la Combricola, insieme a Patromano, sai,

0: personaggio straordinario Sam Smith, mi piace un sacco, l'abbiamo ascoltato con Diamonds su Radio Number One, una canzone di qualche anno fa. Abbiamo ancora dei primi della classe, guys.
1: Sì.
2: Buongiorno Combriccoli, ciao Pat, ciao Sergio, ciao Spagnolita.
0: Hola.
2: Come va oggi? Tutto bene? Oggi qua a Livigno pensate che sono a 0 gradi, sono uscito di casa alle 6 per andare al lavoro come sempre.
1: 0 gradi.
2: Un freddo, becco, sono un pinguino congelato. Mi porto un po' di freddo anche a voi, se avete caldo. Ciao dalle Montanaro!
1: Ciao Montanaro!
0: Ciao, 0 gradi in Montanaro. 0 gradi. Veramente?
1: Ma Livigno è freddina, eh.
0: Meteo Pat conferma.
1: Confermo. Sì, siamo attorno allo zero, adesso è salita di un paio di gradi.
3: Sono immobile qui, senza parlare, non riesco a staccarmi da te. Sai perché non mi riesco a staccare da te, Patrizio? Vuoi che te lo dico? Vuoi sapere perché? Vuoi sapere perché?
1: Sì, dimmelo, dai.
3: Perché sei bellissimo. Mi piace tanto quando c'è su quelle camicie bianche che ti calzano perfettamente come Stefano Di Martino. Ti aspetto stasera, ti ho girato la trippa, Monello.
1: Va bene, la Monellaccio.
4: Trippa, la trippa?
1: La trippa.
4: Monello, sì, trippa per gatto.
0: Monello trippone.
4: Mamma mia.
0: E dovresti vederlo quando mette la canottiera, con quel capello biondo così, un po' svolazzante.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
6: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
7: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
6: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
7: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
6: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
7: Ma come, io rimango in studio?
6: Sì.
7: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
6: Ma ti porto con me, ti porto con me.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
8: Tutta la musica che cerchi è

0: con una buona mattinata dalla nostra redazione. Andiamo a vedere la situazione del traffico. Code diffuse sulle tangenziali milanesi, sulla A51, la tangenziale est, ci sono rallentamenti tra Grate e allacciamento 1 e tra Cologno Monzese e Lambrate. Per quanto riguarda la tangenziale nord, abbiamo dei rallentamenti tra Nova Milanese e Monza e poi tra allacciamento A4 e lo svincolo di Trezzano. Rallentamenti anche sulla 7, la Milano-Genova tra Barriera di Milano e allacciamento tangenziale ovest direzione Milano. Sulla 10, la Genova a Ventimiglia ha segnalato un veicolo in avaria con rallentamenti allo svincolo di Spotorno in uscita. Abbiamo poi rallentamenti anche sulla A26, la Genova Voltri Gravellona Toce, in particolare tra Carpugnino e Meina in direzione Genova. Chiudiamo con la 1, la Milano-Bologna, ci sono code tra Reggio Emilia e allacciamento con la A22, la Modena-Brennero, per diversi veicoli fermi in direzione Bologna. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Buongiorno, buongiorno, matti della Combriccola, sono le 7.25, tra poco partirà un domandonest, non siamo ancora decisi, c'è il comitato controllo domandonest che si sta esprimendo su quello di oggi.
2: Vagamente, si sta esprimendo vagamente.
1: Il tema è controverso, ragazzi, delicato e controverso, tra poco scopriamo tutto.

0: talk about.
1: Secondo me dovremmo fare un remix anche di questa canzone, ci starebbe proprio bene. Sironi, Romano, Manuela Giuliani. È la canzone nuova di Sabrina Carpenterissima Madonna. Sono le 7:30, il primo focus di Pat Romano.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buona mattinata dalla redazione, dalla combriccola. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Il governo ha approvato un disegno di legge che cambia le regole dell'impunibilità dei minori. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, pubblicando un videomessaggio nel quale appunto commenta l'ultima modifica sul decreto legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minori. La premier poi aggiunge: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se a 15 o 16 anni. Arresto inoltre per i minorenni sorpresi con un'arma, norme severe contro la diffusione dei coltelli, pene più dure per i danneggiamenti di gruppo. Il nostro ordinamento prevede attualmente che un minore tra i 14 e i 18 anni risponda del reato soltanto se un giudice accerta che sia capace di intendere e di volere. Con questo provvedimento quella capacità si presume sempre. È scattato ufficialmente alle 21 di ieri sera lo sciopero di 24 ore indetto dal personale del gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Lo stop alla circolazione durerà fino alle 21 di stasera e potrà causare disagi ai viaggiatori. Saranno comunque determinate delle fasce di servizio. Per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali, quelli dei giorni feriali, anche in caso di sciopero. Le fasce in cui i treni transiteranno sono due, dalle 6 alle 9 di questa mattina e poi dalle 18 alle 21. Possono essere consultate comunque anche le tabelle per i treni garantiti a medio-lunga percorrenza sia per Trenitalia che per Italo. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: quanti cervelli in quello studio di registrazione quando hanno registrato Fields? Calvin Harris, Big Sean, Katy Perry e me ne manca uno sempre come i sette nani e... no, Pharrell Williams, eccolo lì, un po' come la combriccola di Radio Number One. Quanti cervelli
1: spenti! Yeppa. Parliamo di sonno, parliamo di dormite, anche estive.
0: Di nanne.
1: E vi chiediamo qual è il pigiama o comunque l'outfit da letto più brutto, proprio quello che più brutto, il pessimo che avete. E sì, magari ce lo descrivete anche un momentino, dai.
0: Esatto, che vi rende immediatamente untrombable, come si suona.
1: Sì.
0: Esatto, sì. Beh, d'estate magari no, nel senso che uno dorme semplicemente, credo, con una maglietta o addirittura solo con le mutande. Però d'inverno, l'inverno sì, regala perle.
1: Sì.
0: Il pigiamone a forma di orso.
1: Sì, ma anche, tesoro, anche l'estate, magari la mutandina con la canotta slabrata non è proprio il massimo, eh?
2: Io in un cassetto sì, ho un memento per ricordarmi il pigiama, quello con i polsini alle caviglie, con i polsini al collo, ma sì, avrà 40 anni.
1: Quelli elasticizzati.
2: Sì,
0: quello come sintetico, quello della del nonno.
2: Esatto, che quando lo togli, se c'è una fuga di gas, prende fuoco tutto perché partono le scintille. Non lo metto più, ma ogni tanto lo guardo per dire occhio.
0: Sì, io ci metterei dentro anche le mutande, non lo so. Allora no, di outfit per la notte, sai, noi che viviamo in Canaria abbiamo sempre caldo, abbiamo delle semplici mutande. Le più brutte che ho sono un paio di boxer grigi del mio ex fidanzato, che prima o poi butterò
1: pure,
0: sì, che sono rimasti lì, diciamo, negli spostamenti. E sì, quelli. E poi magliette, sì, magliette brutte, slabrate, come quelle di Pat.
1: Sì.
0: Come il tuo pigiama, ho un accappatoio che era di mio papà, poverino, non ce la fa più. Secondo me si alza e se ne va dal cassetto. Però è veramente vecchio, ma non me ne separo. Tu, Pat, tu secondo me sei elegante anche quando dormi.
1: No, vabbè, ho quello classico. No, il pigiama con la bottonatura, che è classico.
2: Minchia, sì, quello di mio nonno, veramente.
1: No, è bellissimo. Ma mi piacciono, ma sono tornati di moda.
2: A righe?
1: No,
2: c'è un numero sopra?
1: No, un colore neutro, un azzurrino carta da zucchero.
2: Ospedale,
1: vedi?
2: Proprio.
1: Sì, vabbè,
0: vedi,
1: so,
0: che è studiata anche la notte, vedi? Lo sapevo
2: mamma
0: io.
2: Mamma,
0: eccolo là.
2: Mia, che dolore.
0: Allora, vogliamo sapere il vostro brutto pigiama, la vostra brutta mutanda, insomma, le brutte cose che avete per quando siete a casa da soli, così che nessuno vi vede. 393 4

0: Serena Brancale Levante Delia su Radio Number One. Avete delle facce stamattina, ma che cosa state tramando?
1: Ma no, stavamo organizzando un pigiama party, visto che abbiamo parlato di pigiami, eccetera. Sì, sì, sì, forse ce la facciamo. Ce la facciamo, forse, Sergio? Forse.
0: Ma
1: forse.
0: Dove lo volete organizzare? In qualche
2: qui,
0: locale?
2: Qui in radio. Così la mattina dopo. Così la mattina dopo siamo già qua.
0: Certo, che divertimento un pigiama party noi tre. Che figata.
2: Ma no,
0: proprio.
2: Con gli ascoltatori.
1: Con gli ascoltatori, all together.
0: Dovete mettere ovviamente il pigiama più brutto che possedete. Vogliamo sapere com'è. Descrivetecelo con un messaggio al 393 444 0444.
3: La combriccola di Radio Number One.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: canzoni di Radio Number One. Era il 2004, Reach Up for the Sunrise dei Duran Duran, ricordata come una bella canzone ma anche come uno spot televisivo con una bella protagonista. Ve la ricordate Adriana Lima?
1: Certo.
2: Chi non si ricorda Adriana Lima?
3: Quella che faceva i trenini.
1: Sì.
3: I trenini Lima, se li ricordi?
0: Sì. Mamma, sì. L'ho capita subito.
1: Brava. Il mio silenzio. La mettevano anche nella torta quando la portavano in carcere anche.
3: Sì, la sì. Lima. Sì.
0: Certo, certo.
1: Basta, abbiamo finito.
0: Serviva
1: tutte
0: anche
1: le
0: per le unghie, sì. Quando avevi qualche problema chiamavi lei. Allora, torniamo sui pigiami.
1: Sì, sì, pigiama o comunque l'outfit casalingo più brutto che avete.
4: Buongiorno Tombricola, beh anch'io non sono bellissima da vedere, diciamo pigiamone di paille, marrone e beige, vabbè non si può vedere, con le calzine quelle fatte a mano, ai ferri dalla mamma, con i laccettini, quella è una cosa proprio, però peggio di mio marito non ce n'è, lui dorme col pigiamone ma poi dorme anche con il paille, quello con la cerniera, cioè i funghi fa, anche d'inverno ma freddo, ma col piumone no, non si può, devo cambiare le lenzuola ogni 2-3 giorni, anche in inverno, vabbè, ciao Maria.
1: Ma è possibile?
0: Ma Patrizio, sei consapevole che sembrano tutti Paperino? Sì,
1: sì, sì. Ma stamattina funziona così, eh?
0: È una scelta stilista. No, era così. Va bene, proseguiamo.
5: Buongiorno ragazzi, da Castella Mantova. Fine 47 anni d'inverno, tutta la ginnastica. Sì. Mi piacciono i pigiami, piacciono poco. Ed estate invece il pigiama, pantaloncino corto e maglietta. Dopo i 47, mutande estate inverno a pantaloncino ed estate solo mutanda d'inverno canotta, perché se metto qualcos'altro mi sembra di essere in pieno deserto senza la palma che mi fa ombra e senza un goccio d'acqua. Baci, giusto. Baci.
0: Ciao Cristina.
5: E vado a lavorare.
1: Va a lavorare.
0: Va a lavorare. Va a lavorare.
1: Va a lavorare.
3: Tu come in questo momento come?
0: Io in questo momento sì. Come cosa?
3: Come cosa di notte?
0: Come cosa
3: di notte?
1: Cioè, come? Sei come cosa?
0: Con la carottiera. È la stessa che ho addosso adesso, tra l'altro, perché non avevo voglia di cambiare.

0: businessman di Dito nella Piaga. Come dormirà un businessman con il tablet sotto il cuscino, immagino, no?
1: Assolutamente sì.
2: Parliamo del pigiama, dell'outfit da letto più brutto che avete.
0: Sentiamo.
3: Io da sempre tipo baby doll e senza intimo, lo detesto sia sotto che sopra. E mentre un uomo mi piace boxer e t-shirt, o solo boxer. Detesto i pigiami. Cioè, Patrizio, sarai inguardabile. Ciao da Cristina.
2: È bellissimo il mio pigiamo.
1: No, no, c'è anche il taschino.
0: Patrizio, c'è anche il taschino con la pochette. Patrizio non è inguardabile mai.
4: Buongiorno scombriccoli. Non so come mai mi sono ritrovato un pigiama invernale di quelli che escono le scintille, verde scuro e di tre taglie più grosse di me.
2: Bellissimo.
4: Quando lo metto mi perdo dentro il pigiama. Ciao.
0: Ciao. Però che bello l'inverno con i pigiamoni, quelli lì grandi.
1: Ma se non li metti mai, vivi in un posto dove fa caldo tutto l'anno.
0: È per quello che dico che è bello.
1: E allora? Li metto mai.

0: Hypnotize, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. È volata la prima ora della combriccola di Radio Number One. Tra poco
1: la combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: Esatto, questa è number one.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova stretta del governo per contrastare baby gang, violenza e criminalità giovanile. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby maranza. Chi sbaglia paga, anche se minorenne, ha affermato sui social la premier Giorgia Meloni.
8: Comincio da un principio che noi stiamo cercando di affermare in ogni ambito: chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Questa norma colpisce soprattutto chi pensa di essere intoccabile, sfrutta i minori come manovalanza per i propri affari, ma serve anche a punire quei ragazzi che pensano di poter fare come vogliono perché sanno che tanto non accadrà loro nulla.
7: Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta scelgono la strada della propaganda e della repressione, rilancia il PD. E la segretaria Schlein torna a denunciare l'assenza di misure contro il caro prezzi. Sentiamo.
9: Hanno fatto un CDM senza affrontare per un'altra volta il problema della benzina, che è tornata a costare più di 2 euro. Noi abbiamo fatto una proposta concreta: riattivare il meccanismo delle accise mobili per restituire ai cittadini quello che lo Stato sta prendendo come extra gettito IVA per i prezzi della benzina e dei carburanti, che sono schizzati alle stelle. Questi sono i problemi concreti che gli italiani si aspettano che un governo affronti. Basta con la propaganda.
7: Tredicesima notte consecutiva di raid americani contro l'Iran, colpiti centri di comando militari, depositi di droni e reti di comunicazione. 4 morti e 5 feriti in un attacco missilistico nel sud-ovest del paese. In risposta a Teheran ha colpito con missili una base americana ad Amman in Giordania. Si indaga sulla morte di un bimbo di 18 mesi deceduto all'ospedale di Catanzaro. Tra le ipotesi, un batterio che avrebbe contagiato anche altri bambini, tutti dello stesso asilo di Tropea, ora posto sotto sequestro. Il servizio è di Laura Carchidi.
10: Sarà l'autopsia a risolvere il giallo della morte di Angelo Pio, deceduto a soli 18 mesi all'ospedale di Catanzaro, dove è stato trasportato d'urgenza dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Nello stesso ospedale sono stati ricoverati anche altri 4 bambini

0: che frequentavano il suo stesso asilo a Tropea, tre di loro sono stati dimessi ieri. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, un batterio che si trasmette per via orofecale. La dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che l'infezione sarebbe arrivata dall'esterno. Questa tipologia di batteri, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il germe potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente recenti episodi e probabilmente la contaminazione è avvenuta tramite i fasciatoi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
1: Giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. È scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario proclamato da alcuni sindacati autonomi. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Fasce di garanzia tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Alla scoperta dei rifugi di Lombardia.
3: Oggi andiamo nel comune di Borno, siamo in media Valle Camonica, in provincia di Brescia, dove ci sta aspettando Valentina Pezzotti, che gestisce il rifugio San Fermo. Ciao Valentina, ti chiedo dove parcheggiamo per raggiungervi.
4: Bisogna parcheggiare la trattoria a Navertino e poi prendere la deviazione a destra della trattoria, seguire la strada per poi andare al lago di Lova e per poi salire al rifugio di San Fermo. Ci sono tutte le indicazioni poi.
3: A chi è adatto il sentiero? Possono percorrerlo tutti o solo escursionisti esperti?
4: Lo possono fare tutti, dipende sempre poi dal tipo di tragitto che si sceglie di fare, ma se si vuole fare la strada normale per raggiungere il rifugio, lo possono fare tutti. È un percorso di circa 2 ore e mezza, con i bambini ci si mette ovviamente un po' di più, però è una strada molto facile, quindi è raggiungibile anche da famiglie, ecco.
3: E una volta arrivati a San Fermo, cosa possiamo fare?
4: Allora, in primis rilassarsi, mangiare qualcosa e godersi il panorama. Il rifugio di San Fermo ha una vista a 360 gradi su tutte le montagne circostanti, quindi è proprio pensato come rifugio per godersi proprio anche il posto. Da lì poi ci sono dei piccoli itinerari che si possono fare, però principalmente si sale proprio per godersi la meta.
3: A proposito di mangiare qualcosa, ci dici un piatto che non possiamo perderci?
4: I cavoncelli, che sono un po' il piatto tipico e anche quello piatto forte, insomma, delle nostre zone.
3: Grazie Valentina, ti verremo a trovare al rifugio.
4: Vi aspetto tutti, ci vediamo a rifugio San Fermo, a presto.
2: In quota, alla scoperta dei rifugi di Lombardia. www.rifugi.lombardia.it

0: a notere i 54 ultra della Dea se ne sono andati in vacanza, beati loro, a mangiare la polenta taragna. Ci sono rimasti solo gli Another con i 54 Ultra su Radio Number One. Dicevi, Pat?
1: Dicevo che torniamo a parlare del pigiama, dell'outfit, dell'outfit da letto più brutto che avete. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, sì, ciao. Adesso d'estate, mutande, basta, maglietta sulla pancia, antisquaraus, ok. Poi d'inverno sì, pigiamino leggero, perché mia moglie tiene uno scaldasonno sul 5, che se avesse il 10 lo terrebbe anche sul 10, e quindi, e quindi va bene, vivo di calore suo, ecco, praticamente, quindi leggero e via. Però con i polsini in fondo, sì, quello sì, perché quando ti giri e ti si scopre quel pezzettino di caviglia, dà un po' fastidio, ecco, va bene, ciao.
1: Ha ragione. Cioè la fascia elasticizzata sulla caviglia ti aiuta a tenere coperta praticamente metà della gamba. Se hai il pantalone largo ti si alza, soprattutto in inverno, e prendi freddo al polpaccio.
0: Certo, cioè è proprio, cioè, proprio una teoria. Proprio.
3: Col fazzoletto nel taschino del pigiama.
0: L'università del Massachusetts ha studiato questa cosa, sì.
4: Buongiorno Combricola da Massimino. Ciao Massimino. Per essere in chiavable ci metto un secondo. In inverno pantaloni della tuta infilati dentro le calze e tirati su più del dovuto sopra l'ombelico. A posto, mi faccio schifo da solo. Ciao ragazzi.
3: Condivido.
0: Condivido. Ma ci sono delle persone che vedono queste immagini, tipo le mogli, immagino, compagni, fidanzati.
3: Però, però la nota gradevole di tutto ciò è il taschino. Pat, certo. Serve per metterci il ciocciolato.
1: Sì, il ciocciolato, ma si scioglie.
3: Ma che si scioglie, che sei
0: freddo. Ma no, perché lo mangi prima.
3: Lo mangi prima. Nell'altro taschino mette il chihuahua, quando si gira.
0: Sei una persona orribile, sì. Sergio Sironi.
1: Provo orrore. Sì.

0: Geronimo, sei Geronimo, sei Geronimo. Il pezzo di Shepard su Radio Number One alle 8:15. Buongiorno.
1: Senti che arriva.
2: Eccoci qua. Buongiorno dalla vostra Giovanna. Brava.
3: Ma brava il cognome?
2: No, è l'atteggiamento, è l'attitudine.
3: Ok.
2: Allora, io devo parlarvi del mio podio. Guardami.

0: cinghiale.
1: Ah,
0: è il mio safari chic.
1: Certo.
0: Sudi tutta la notte e vedi la tigre e i leoni. Al secondo posto un pigiama di seta rosa shocking, con sopra stampati 12 autoritratti di Pat Romano. Così anche quando dormo si vede.
1: Ma perché sta roba? Sì, va bene.
0: Mentre al primo posto una tutina color carne, con disegnata una prima scarsa, perché l'importante è l'effetto sorpresa quando lo tolgo. Così si trovano dietro la quinta in un attimo e poi parte lo spettacolo.
1: La cessione della quinta.
0: Ah,
1: abbiamo capito, sì. Sì, ho capito.

0: Disco.
1: The Colors con Italo Disco. A proposito di questa, non è Ibiza, quando è che Pat Romano vai a Ibiza?
2: Allora, ci dobbiamo organizzare con i soci, con gli amici, per settembre, sì. Però devo prima passare dal direttore, mi deve dare lui nulla osta, se no.
1: Guarda, ce l'abbiamo qui davanti.
3: Cosa c'entra la Val d'Aosta?
2: No, la Val d'Aosta, il nulla osta, il disco verde, un
1: se
2: disco per l'estate.
1: Se vuoi chiedergli la Val d'Aosta in diretta.
2: Direttore, posso avere un paio di giorni all'inizio di settembre per andare a Ibiza?
1: Per andare a sbocciare Ibiza, l'Ushuaia, eh?

0: le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Dei giorni più belli.

0: viabilità.
1: Velocemente un sacco di segnalazioni sulla 4, la Milano-Brescia in direzione Bergamo, ci sono rallentamenti per traffico intenso. Sulle autostrade liguri, sulla 7 la Milano-Genova code tra Genova-Bolzaneto, allacciamento con la 12 per un veicolo in fiamme in direzione Genova. Sulla 12 la Genova-Livorno, traffico bloccato tra allacciamento a 7 e lo svincolo Genova-Est, direzione Livorno. Poi ci sono code anche tra lo svincolo di Genova-Nervi, allacciamento a 7 direzione Genova. Abbiamo traffico rallentato con code sulla tangenziale nord di Torino tra allacciamento interconnessione tangenziale sud e lo svincolo Pianezza-Collegno. Code anche sulla tangenziale sud di Torino all'altezza dell'allacciamento con la tangenziale nord. Rallentamenti sulla 6 la Torino-Savona tra Marene e Carmagnola direzione Torino. Sulla 1 la Milano-Bologna abbiamo rallentamenti tra lo svincolo Terre di Canossa, Campegine, Reggio Emilia direzione Bologna. Spostandoci alla A36 la Pedemontana Lombarda viene segnalato un veicolo fermo tra Cislago e il bivio per la 9 con possibili rallentamenti in direzione A9. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: la voce, tutto qua, beata a lei. Siano Spyro con Material Lover su Radio Number One, il momento del focus di Patromano da sentire insieme.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Mentre in Italia abbiamo il problema di far pagare le tasse, è un problema insomma che riguarda la enorme evasione fiscale che ancora c'è nel nostro paese, oltre Manica invece addirittura chiedono di pagare più tasse. Incredibile ma vero, un gruppo di 120 milionari britannici, comprendente imprenditori, star dello spettacolo e altri VIPs, ha scritto una lettera al neo premier laburista Andy Burnham per chiedere di tassare di più il loro patrimonio. Caro primo ministro, questa è la lettera aperta, tassateci, si legge nella lettera, siamo orgogliosi di pagare, siamo qui per restare nel Regno Unito, in Gran Bretagna. La volontà di questo gruppo è pagare più tasse per ridurre le disuguaglianze, investire in posti di lavoro sostenibili, rafforzare ospedali, scuole, assistenza sociale, sostenere gli imprenditori con le competenze, con le infrastrutture di cui hanno bisogno e dare alle piccole imprese accesso a finanziamenti appunto accessibili. Tra i firmatari c'è anche l'ex calciatore, io e Sergio abbiamo l'età per ricordarlo, e ora conduttore TV, Gary Lineker, te lo ricordi Lineker? Caspita! L'imprenditrice Giulia Davis e il musicista Brian Eno. Hai capito, vogliono pagare più tasse. Veniamo invece agli euro, gli euro che si rifanno il look. Presto, in arrivo le nuove banconote, sono stati individuati tra le oltre 1200 proposte due temi che più di tutti incarnano lo spirito europeo. Da una parte i grandi nomi della cultura, dall'altra i fiumi e gli uccelli. Allora, sono sei i nomi che la giuria interna alla BCE ha selezionato come rappresentanti della storia culturale europea. Sulla banconota da 5 euro ci sarà la cantante lirica Maria Callas, sulle banconote da 10 e 20 euro il compositore tedesco Van Beethoven e la scienziata premio Nobel polacco-francese Marie Curie. Sui 50 euro ci sarà lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes. Sui 100 e 200 euro compariranno il volto di Leonardo da Vinci, intramontabile, evergreen, sempreverde, e la premio Nobel per la pace, l'austriaca Bertha von Suttner. E per quanto riguarda gli uccelli, in ordine sparso dai 5, no, in ordine cronologico, dai 5 ai 200 euro vi segnalo Picchio Muraiolo, Martin Pescatore, Gruccione, Cicogna Bianca, Avocetta e la Sula Bassana. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Si chiama Misery, questa canzone dei Maroon 5 su Radio Number One insieme alla Cumbricula. Patrizio Romano, Sergio Sironi, Emanuela Doriani, siamo qui. Allora Patrizio, sì. Il direttore ha risposto alla tua domanda, posso andare in Ibiza a settembre?
1: Sì.
0: Ha risposto a fare cosa?
1: Con gli amici.
2: No, no, è una visita specialistica che fanno solo lì.
1: No,
2: è una visita specialistica che fanno solo lì, e altrimenti rischia di non
1: andare. Allora, sarei già dovuto andare l'anno scorso per i 60 anni, volevo festeggiare il compleanno.
2: Sì.
1: Non sono
0: 61.
1: Sì, e festeggerò i 61, che peraltro compio un po' dopo il viaggio eventuale a Ibiza. Se viene
0: velocizzato come messaggio.
2: Sì, non lo so come faccia lui, è così, gli chiedi una cosa, parla per un quarto d'ora.
1: Ragazzi, io ho una fava di Focus, al di là di Ibiza.
0: No, io volevo comunque dirti che gli ho risposto va a sbocciare e ha fatto la faccia schifata e se n'è andato, quindi non lo so,
1: no,
0: non so darti una risposta definitiva.
1: No.
0: Abbiamo una fava di Focus.
1: Sì,
0: una
1: sì,
0: fava
1: sì,
0: di Focus.
1: Sì, sì, perché è il momento di viaggiare, si viaggia in auto, si viaggia ovviamente con gli aerei, però attenzione perché bisogna scegliere l'aereo giusto, la compagnia giusta. C'è questa notizia che riguarda due ubriachi che sono due piloti di linea che sono stati fermati fortunatamente dai colleghi. È successo in Svizzera, a Ginevra, nella hall di un hotel. I due sono stati sospesi tra l'altro da questa compagnia aerea, e la Swiss Air, quindi voglio dire, parliamo anche di compagnie
0: nazionali,
1: compagnie importanti, non compagnie così da due soldi, e quindi insomma bisogna stare attenti. Ma anche questi piloti di aereo che si vanno a imbriagare prima di salire in cabina di pilotaggio, ragazzi, su,
0: certo.
1: Su
0: lo dici a una che l'unico Denzel modo Washington per spostarsi che ha è l'aereo.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: è molto carina questa cosa.
1: Facciamo il palloncino. Il test.
2: Cioè
1: il
2: devi
1: test
2: volare con i palloncini, no, te li devi legare come app. Sì, come app e voli con quelli, così sei sicura.
0: No, vabbè, luce, è veramente allucinante.
1: L'ultima volta che avete alzato un po' il gomito, dai, confessate. Mm?
0: Non ieri sera, perché sono andata a letto alle 8:46 la sera prima.
1: Eri un po' brilla? Eri brillina?
0: Ero brillina. E voi quando è che, vabbè, noi che ci alziamo a quest'ora qua, come facciamo ad andare a letto brilli? Cioè, non è possibile.
1: No.
0: E tu, Pat, quando è l'ultima volta?
1: Io, qualche mesetto fa, sì, ero brillino, però non guidavo, mi hanno riaccompagnato a casa, quindi tutto regolare.
0: Sergio non beve invece.
2: No, io Nancy Brilli.
1: Nancy Brilli? Sì.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: You in My Heart, era il 1988, questa grande canzone di Radio Number One firmata da Eurythmics. Ho un pippone, il pippone del test d'amore.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Yeah. C'è un mistero. Cosa succede? C'è un mistero. Ho sentito qualcuno. Allora, c'è un mistero visivo, diciamo, dietro una delle frasi più enigmatiche di questa canzone. Quando Annie Lennox dice "Show me the colors of your right hand", praticamente mostrami il colore della tua mano destra. E c'è questo test d'amore che è nascosto nel video musicale che accompagna questo pezzo. Praticamente lei mostra la mano destra, il palmo, sul palmo della sua mano ci sono due simboli. Uno è un cuore, l'altro è il simbolo del dollaro.
2: Il dollaro.
0: E praticamente del dollaro, e praticamente chiede una sorta di test psicologico per il suo amante, serve a capire se l'uomo è interessato al vero amore, quindi sceglie il cuore, oppure semplicemente ai soldi, al successo della cantante, quindi sceglie il dollaro. Tanta roba,
2: hai capito tu cosa c'hai? Cosa c'hai? Cuore e dollaro?
0: È una cosa veramente scaltrissima, no? Per capire anche, ti consiglio, Pat, anche a te di fare
3: sì,
0: una
3: sì.
0: cosa del
3: io
0: genere.
3: Io voglio fare il test, tra l'altro ci sono domande ad hoc, tipo come passi il tempo ideale insieme al tuo partner, cosa succede quando litigate, come dimostrate l'affetto verso l'altro, che cosa pensate del
2: cosa
3: futuro.
2: Cosa c'entra? Era un pippone della Doriani.
0: Ma cosa gli è successo?
4: Ma era il mio test d'amore.
2: Capito,
4: devo rispondere, devo mettere
2: infilare?
4: Le spunte a tutte
2: capito,
4: le domande.
2: Ma ti infili dappertutto.
4: Ma non voglio infilare. Ma cosa Mi ha chiamato in causa.
0: Abbiamo pensato la stessa cosa. Ma stai zitto, grammofono. Olivia Rodrigo, dai, non trattiamolo male, qualche poi se la prende male. Questa te la dedichiamo con tanto amore
3: e col ciocciolato.

0: con l'amatissima Olivia Rodrigo con Drop Dead.
1: Io l'amo. Io l'amo la Olivia.
2: Allora, prima di tutto, l'unico da amare sono io.
0: Buongiorno
2: a voi, tesori. Maggio. L'unica cosa che vi voglio dire è che Malgioglio, quando si ubriaca, diventa un altro. Ed è per questo che parlerò di lui in terza persona. Diciamo le cose che ha fatto Malgioglio l'ultima volta che ha alzato un po' il gomito. Ha abbracciato un ombrellone sussurrandogli: ho sempre creduto in te, apriti pure.
1: Ok.
2: Ha cercato di aprire la porta di casa con la carta fedeltà dell'ortofrutta.
0: Che bello, se ci si riesce,
2: sì, ce la fai, ma soprattutto a un certo punto

0: da me.
1: I pinguini tattici nucleari non possono mai mancare, ci piacciono tanto, gli vogliamo molto bene ai pinguini. Era Giovanni.
2: Anche perché sono belli, belli freschi,
3: sì,
2: i pinguini.
3: Sì, ci vuole.
1: Ma quanto sono carini con quelle zampine, eh? Allora, siamo arrivati alla fine anche della seconda ora della combriccola di oggi, la terza ora
3: dillo, dai.
1: Sì, la terza ora del venerdì è bella perché poi c'è il weekend e domani non sono alla stella.
3: Cosa c'è all'inizio della terza ora?
2: C'è il notiziario.
3: Sì, ma dopo il notiziario.
2: Sì, poi c'è la
1: un sacco di bella musica.
3: Ma anche quella cosa lì.
1: Ridicola di pa!
4: La combriccola, quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: 9 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Radio Number One Notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Chi aggredisce, rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continuiamo ad agire. Così la Premier Giorgia Meloni sui social dopo il via libera al DDL che cambia le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Oggi l'imputabilità del minore deve essere accertata caso per caso. Con questa norma invertiamo l'onere della prova, diamo per presupposta la capacità di intendere e di volere, salvo prova contraria, ha spiegato in conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Forti critiche arrivano dalle opposizioni. Dopo 6 decreti sicurezza e il decreto Caivano, il governo ammette che la criminalità minorile è aumentata. È la prova del fallimento delle politiche della destra, attacca AVS. Ancora una volta l'esecutivo sceglie la strada della propaganda e della repressione, invece di affrontare le vere cause del disagio giovanile, rilancia il PD. È di 4 morti e 5 feriti il bilancio della 13ª notte di raid statunitensi contro l'Iran. Sotto attacco i centri di comando militare e depositi di droni. Negli attacchi di rappresaglia, Teheran ha colpito una base americana ad Amman in Giordania e in Bahrain. Ancora offensive incrociate tra Russia e Ucraina, droni di Kiev hanno colpito all'alba un magazzino vicino a San Pietroburgo, provocando un vasto incendio. Non si registrano vittime. Diverse esplosioni sono state segnalate nella notte anche in varie località della Crimea, inclusa Simferopol, dove un drone ha centrato un magazzino del principale operatore russo dell'e-commerce. Sul fronte opposto, ieri pomeriggio le forze di Mosca hanno bombardato Zaporizhia, almeno 25 feriti, tra cui diversi bambini. Abbiamo due strade per questo inverno: porre fine a questa guerra con la Russia o una nuova escalation, ha affermato il presidente ucraino Zelensky, che la prossima settimana vedrà Trump durante la sua visita negli Stati Uniti. Possibili disagi per chi viaggia in treno: è scattato alle 21 di ieri sera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario, proclamato dalle sigle sindacali CUB SGB. Fino alle 21 si ferma il personale del gruppo FS, Italo e Trenord. Aumento dei salari, tutela degli apprendisti e del lavoro notturno, le principali ragioni della protesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un canto d'amore di Marco Mengoni insieme a Angelina Mango su Radio Number One nella cumbricola. È il momento dell'edicola di Pat.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale. Due notizie false, una vera da indovinare.
3: Rieccoci, rieccoci insieme con l'edicola di Pat. Pronti a giocare? Allora, abbiamo tre notizie da leggere. Una sola è genuina, una sola è vera. Dovete indovinare quella, ovviamente al termine della lettura di tutte e tre, al più veloce o alla più veloce, che al 393-444-0444 indicherà la notizia vera. Allora, abbiamo da regalare qualcosa di stupendo. È certo, un doppio regalo, certo, non è un solo regalo, un doppio regalo che si può godere anche sotto l'ombrellone.
4: Bravi, bravi. Il primo è Vai a fare il guru di Sergio Sironi, che non è un'indicazione ma è un libro. E l'altro, Le case in una casa, che praticamente attraversa le case che esistono dentro ogni casa e forse leggendo riconoscerai anche la tua.
3: Una cosa un po' particolare.
5: Le case nelle case.
4: Sì, perché dentro la casa ci sono degli oggetti e noi siamo diversi ogni volta che attraversiamo un oggetto diverso, insomma ci sono la libreria, insomma tutte queste cose.
5: Ok.
3: Allora, tutto pronto per la lettura delle notizie? Ovviamente inizio io. Ovviamente questa è la notizia vera. Il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale inizia il test in Italia. Smaschera, pensate un po', anche chi utilizza WhatsApp. La società la società proprietaria del marchio autovelox ha avuto il via libera per questo test di questo nuovo dispositivo in grado di leggere diverse informazioni. Non solo capisce se stiamo chiamando mentre siamo alla guida senza viva voce, ma anche appunto se usiamo il telefono per mandare un messaggio su WhatsApp. Questa è la notizia vera.
5: Ma va là, patacca! Questa è la notizia vera. Fidanzata col dente avvelenato prende di mira l'auto del suo ex. Lascia l'auto nel parcheggio che serve la stazione metro di Cascina Gobba, ma al ritorno la ritrova vandalizzata dall'ex fidanzata, che con una bomboletta spray gli scrive insulti sulla carrozzeria. Rimborso negato e filmati delle telecamere cancellati, denuncia il proprietario dell'auto, un 39enne brianzolo. Giuro, non sono io.
4: Quella giusta è la mia. È la mia. Fa il giro del mondo col monopattino. In Cina viene multato per eccesso di velocità. Protagonista un 28enne di Padova che, per raccogliere donazioni a favore dell'UNICEF, sta compiendo il giro del mondo su un monopattino elettrico. In una delle sue tappe cinesi è incappato in una zona 20, venendo fermato dalla polizia e sanzionato con una multa di 500 yuan, circa 58 euro. È stato pizzicato da un autovelox mentre procedeva alla velocità di 38 km l'ora.
3: Un pochino meno. Qual è la notizia vera? Il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale che smaschera chi utilizza WhatsApp, la notizia di Pat, la fidanzata col dente avvelenato che prende di mira l'auto del suo ex a Cascina Gobba, la notizia di Manu, oppure fa il giro del mondo col monopattino, in Cina viene multato per eccesso di velocità, la notizia di Sergio. 393-444-0444.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: ha detto?
1: We are golden, ha detto we are golden. Era Mika con We Are Golden su Radio Number One. Scopriamo qual è la notizia vera.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
3: Breve riepilogo, il primo autovelox basato sull'intelligenza artificiale che smaschera anche chi utilizza WhatsApp, la notizia di Pat, la notizia della Manu, fidanzata col dente avvelenato, prende di mira l'auto del suo ex, insomma la riempie di scritte insultanti con la bomboletta spray. Oppure la notizia di Sergio, fa il giro del mondo col monopattino, in Cina viene multato per eccesso di velocità, andava a 38 km
1: all'ora. Io non lo
3: all'ora.
1: So qual è quella vera, secondo me è la mia, non me l'hanno detto. No, vediamo cosa dice chi è.
3: Allora, il più veloce a indicare la notizia vera è lui, Dario dalla provincia di Cremona. Ciao Dario!
4: Ciao!
1: Ciao Dario!
3: Dai, andiamo subito alla polpa, qual è la notizia vera?
4: Purtroppo è l'autovelox con intelligenza artificiale, purtroppo. Quindi.
3: È quella, mannaggia.
1: Avrei sbagliato, vedi?
3: Questo autovelox che smaschera anche chi è lì a maneggiare il telefono con WhatsApp. Attenzione, dovete stare concentrati alla guida.
1: E ma appunto, perché purtroppo, Dario? Cioè, nel senso, non si scrive su WhatsApp mentre stai guidando su una strada?
4: No, avete ragione. No, prendo già tante punte, faccio tanti chilometri in macchina, purtroppo secondo me mi beccherà anche questo, mi beccherà, quindi
1: no, smetti di farlo, è pericoloso, non si fa,
4: certo.
3: E non potrai nemmeno leggere mentre sei al volante, perlomeno i libri di Sergio Sironi.
0: No, quelli li puoi leggere, devi parcheggiare, spegnere l'auto, mettere le doppie frecce, li puoi leggere tranquillamente,
4: ragazzi, siete fantastici, vi seguo tutti i giorni, siete i numeri uno.
3: Grazie. Dario, una abbraccio.
0: Ciao.
4: Posso fare un saluto a mia moglie e mia figlia. Ciao.
2: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: che bella canzone, Damiano David con Tila e Nile Rodgers, Talk to Me su Radio Number One alle 9:18. Io la sbaglio sempre la notizia vera dell'edicola
1: di Fat. È impossibile da indovinare.
2: No, beh, è impossibile. Non esageriamo.
1: Perché dai. Tutto avrei immaginato tranne che l'autovelox riuscisse a beccarci comunque.
0: Ma certo che ti becca comunque, meno male che ti becca, Così la smetti di mandare i messaggi WhatsApp mentre stai guidando.
1: Alle 3:30 del mattino.
2: Hai questo vizietto?
1: Io sì.
2: Quanti vizietti hai quando sei al volante?
0: Allora, attenzione, perché adesso farà 3 giri su se stesso Patrizio Romano e si trasformerà in Meteopat tra poco.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Radio Number One Meteo.
1: Direttamente la regina di Palau dal villaggio Santa Clara. Allora, come butta lì il tempo? Sole pieno?
2: Ma lo sole pieno, venticello, si sta benissimo.
1: Si sta da favola.
2: Sì.
1: Allora, oggi sarà un venerdì splendido, splendente, con poche nubi e quelle poche concentrate soprattutto sulle zone montane e tanto sole anche qui nelle lande padane o comunque sul settentrione d'Italia. Temperature che si manterranno anche su valori sopportabili, massime in pianura comprese tra 28 e 33 gradi. Sì, dai, suoniamo le campane a festa. Domani, sabato, stabile, soleggiato ovunque fino al primo pomeriggio. A parte qualche nube sulle Alpi occidentali, poi tra il pomeriggio e la serata, rischio di temporali tra ovest Alpi, Val d'Aosta, Alto Piemonte, qualche sconfinamento anche prima di notte verso la pianura torinese, poi sempre in serata nubi in aumento anche in Liguria con qualche piovasco sul settore centrale. E domenica le piogge e i temporali si estenderanno in modo irregolare, diciamo noi a macchia di leopardo, anche sul resto del nord Italia, quindi la domenica insomma potrà registrare qualche temporale in più. Non mancheranno anche lì però dei momenti soleggiati. Attenzione, e lo ribadisco, l'abbiamo già detto negli appuntamenti precedenti, attenzione alla prossima settimana con le temperature che torneranno a salire, dando il là a una nuova ennesima fase di caldo acuto. È tutto, ragazzacci.

0: Comunque, Sergio, hai fatto finta di non sentire la battuta straordinaria che ho fatto sul meteo di Meteo Pat, quando lui ha detto macchia di leopardo. Io ho fatto e va bene, cioè, nel senso, se vuoi avere solo tu l'esclusiva delle battute, allora va bene, te la lascio. Se c'è dell'invidia,
1: sì.
0: Sì.
2: Cosa okay, state dicendo?
0: Cioè, era una battuta bellissima, faceva molto ridere,
2: io,
0: niente.
2: Manu, io l'ho apprezzata. Cioè, io
0: tu
2: l'ho
0: l'hai
2: apprezzata.
1: Lecca
0: certo,
1: culo.
2: No, non è
0: è il momento del focus di Patro Manu.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patro Manu.
2: Insieme, due aggiornamenti di cronaca veloci. Allora prosegue l'escalation purtroppo tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato la 13ª notte consecutiva di raid contro obiettivi militari iraniani. Ormai purtroppo non è più una novità. Secondo il New York Times, Teheran ha respinto una proposta di cessate il fuoco mediata dall'Iraq. Intanto il presidente Donald Trump minaccia di utilizzare i fondi iraniani congelati per risarcire i danni alle navi colpite, soprattutto nello stretto di Hormuz. Una prospettiva definita dal ministro degli esteri iraniano un precedente esplosivo, e già questa frase insomma lascia come dire presagire a altri scenari di guerra. Per quanto riguarda invece la cronaca locale, comunque cronaca giudiziaria, il tribunale di sorveglianza di Milano ha fissato per il prossimo 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia che è stata presentata per Mario Roggero, che lo sappiamo, il gioielliere condannato in via definitiva per l'omicidio dei due rapinatori dopo un furto nel suo negozio di Grinzane Cavour nell'aprile del 2021. È stata fissata dunque questa udienza, però prima si attende la decisione dell'ufficio di sorveglianza di Torino, che ricordiamo aver respinto in prima istanza la richiesta di riferimento immediato della pena. Staremo a vedere. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: fatto molto ridere il concetto delle cattive abitudini, delle bad habits, abbinato ad Ed Sheeran, che ha talmente la faccia da bravo ragazzo che non mi immagino nemmeno una brutta abitudine.
1: Però a volte chiude il libro e lascia le, come dire, le pagine con la piega, bruttissima.
0: Fa le orecchie ai libri. Ecco, mi immagino queste cose qua. Sì, tu, qual è la tua cattiva abitudine? Faccio le orecchie ai libri.
1: Sì, appoggia il latte sul bordo del frigorifero. No.
0: Mamma mia. Certo.
1: C'è uno lui che devi stare tranquillino.
0: Non lava i piatti la sera prima di andare a dormire. No.
1: Cosa vuoi fare, povero nano?
0: Tu, Patrizio Romano, che brutte abitudini hai.
2: Di caricare la macchina all'inverosimile, come il nostro amico che ha caricato un pony sulla sua utilitaria per traghettare la vettura da Pozzuoli a Ischia. Vabbè, la notizia
0: ma dobbiamo capire se è vera o finta.
2: È vera la notizia. Stavo aggiornandomi perché adesso stanno indagando sul proprietario della vettura, perché poi qualcuno ovviamente ha preso il numero di targa, eccetera. Allora questa utilitaria la vedi con il pony nel bagagliaio, ma può.
0: Ma povera bestia,
2: ma incredibile.
0: Ma un pony vivo.
2: C'è il pony, certo. Non è un pony pomellato. È come quello della.
1: Ma un pony.
0: Scusami, ma non scappava il pony, l'ha legato?
2: No, l'hanno chiuso dentro. L'hanno chiuso nel bagagliaio.
0: No!
2: Certo, sì. Amore.
1: Era in pelle.
2: Smettila, no. Allora, il proprietario è stato identificato, adesso c'è un'indagine in corso, stavo aggiornandovi. Ancora mi pare che non sia scattata una denuncia, cioè c'è una denuncia pubblica di quello che ha fatto questo signore o questi signori con questo pony, costretto a viaggiare in questo bagagliaio stipato lì in pochi centimetri cubici a bordo di un traghetto.
0: Il pony è grosso.
2: Sì, è una Citroën C, quella, la piccola, l'utilitaria.
0: La C1?
2: Sì, credo che sia la C1.
1: E l'asino da dentro diceva ci ostri.
2: Sì, il pony, sì.
0: Bella battuta, bella quella del leopardo comunque.
1: No, secondo me no. Quella del leopardo era proprio un po' qua, un po' là.
2: Però ragazzi, povere bestie, su, trattiamole bene.
1: E voi quanti animali avete messo nel bagagliaio? Sì. Quante bestie avete messo nel bagagliaio?
0: Questa è la domanda. Sì. Che bestie avete messo nel bagagliaio?
2: No, la cosa più strana che avete trasportato potrebbe essere questa.
0: Ma sì, ma non facciamoci domanda, guarda.
2: Cosa hai trasportato?
0: Ho paura di avere
2: le
0: risposte. Far West, Safe, Iha, tu mi piaci tanto.

0: cicula. È arrivato un messaggio sui pony, lo sentiamo tra poco?
1: Sì, ok, ok.
0: Dopo la nostra grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1999.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: la vita loca sull'Ostiense con la moca, dice a un certo punto Ricky Martin in questa canzone del 1999. Sono le grandi canzoni di Radio Number One. Ve la ricordate la bellissima Nina Moric nel video di questo pezzo?
1: Certo, certo.
0: Figurati se Patrizio Romano non se la ricorda.
1: No, perché poi un po' si è un po' rovinata. Vabbè, lì era ancora splendida, splendente. Era proprio bellissima. Vabbè,
0: capita a tutti, l'età che avanza, sai com'è.
1: Allora. Sì, ma non solo l'età, insomma, ha cambiato un po' i connotati, diciamo. Dai.
0: Torniamo, sì. Prima che parta col pippone di Pat Romano.
1: No, non parto. Torniamo.
0: Torniamo all'asi, al pony.
1: Al pony. Abbiamo l'upgrade, c'è anche chi ha trovato qualcos'altro.
0: Cosa?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Comunque, ciao. In merito al pony, tanti anni fa in vacanza a Ischia, ho visto con i miei occhi caricare su una 600,
1: sì, quattro elefanti,
2: un somarello,
1: no? Ah, un somarello.
2: Si sa, Ischia è tutto un su e giù, per cui il somarello non ce la faceva, per cui è stato caricato a forza su una 600. Ciao Aldo.
1: Sembra una barzelletta.
3: Però gli hanno dato un passaggio in realtà, quindi.
0: Certo, sì, beh, sì. Ma se lo fai stare sui sedili posteriori, magari ci sta. Anche
3: sai
0: sdraia,
3: quanti asini ho portato io sul sedile posteriore.
0: Sì, anche io li ho messi anche davanti, pensa. Porca che.
1: C'è un ulteriore upgrade. Okay. Attenzione.
4: Ciao ragazzi, ciao, buongiorno ciao a tutti. Allora, cosa abbiamo trasportato? Non io direttamente, l'abbiamo trasportato, in vacanza in Corsica, in campeggio, e i nostri vicini di sì, tenda erano sì, un po' particolari, una famigliola con dei bambini piccoli. Al momento che sono ripartiti, che hanno smontato la tenda, sì, caricano il furgone e nel furgone avevano dentro una mucca.
1: La mucca
4: di... Non so dove la tenevano, in qualche campagna lì di fianco, però avevano una mucca, un vitellone, no? Dentro nel furgone, tipo un Ford Transit, quelli lì grossi. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Aspettiamo chi aveva, adesso aspettiamo qualcuno che abbia un elefante.
3: Sì, sì, due davanti, due dietro. Sì. A me dispiace che gli abbiano rubato tutti i mobili a casa, al nostro amico che c'era tutto il rimbombo. Però l'idea della mucca, magari l'hai comprata per sbaglio, devi prendere la mocca, hai preso la mucca, quelle cose lì,
0: certo,
3: no?
0: Certo, sulla Ostiense con la mocca, sì, esattamente. Sì, infatti, non lo so, ragazzi, io vabbè, ormai non mi stupisco più di niente, però mi stupisco, sì. Una mucca dentro il furgone. Adesso aspettiamo l'elefante, voglio l'elefante, sì, esatto, e il dromedario.
1: Sì, poi i dinosauri.

0: Tears My Soul, che meravigliosa canzone su Radio Number One insieme alla Cumbricula fino alle 10. Abbiamo ancora una decina di minuti, vi spendiamo bene, eh?
1: Assolutamente
0: parlando
1: sì.
0: Parlando di animali strani, sì, dentro auto.
1: La cosa più strana che avete trasportato.
2: Anche mio suocero negli anni 70 ha portato un asinello in una macchinina piccolissima e si è fatto più di 120 km.
1: È classico, ma abbiamo capito che è un classicone.
0: Ma infatti,
3: mo che questa cosa che trasportare le bestie dentro è un danno, non mi piace tanto. Buongiorno a tutti dal vostro Don Dande.
1: Noi in Puglia
3: trasportiamo con la macchina,
1: certo,
3: perché non dutiano il furgone, non dutiano il camion e si aggiustano. Per esempio, noi abbiamo trasportato 27 teglie di lasagne.
0: Sì.
3: 20 sono arrivate a destinazione sane sane, 7 no, perché le ho mangiate io, quello non sano ero io.
1: Siamo un po' arrotondato, infatti.
3: Poi c'è stata una volta che abbiamo portato 2 quindali di angurie alla prima frenata a Macedonio per tutti quanti.
0: Oh, che meraviglia!
3: Ma la cosa più strana è che da una chiesa all'altra ho portato una statua di Maria. Praticamente una statua della Madonna, per dire, no? Non è riferito alle dimensioni, però una statua di Maria. La cosa brutta è che la mia perpetua l'ha scambiata per il navigatore, perché quella aveva la mano così, è seguita dritta e è andata avanti oltre di 47 km. Non ha voltato a sinistra, una disgraziata.
0: No, niente,
3: una disgraziata.
0: L'ha trovata in Trentino.
3: In Trentino, veramente.
0: L'ultima di oggi per augurarvi buon weekend, Never Let Me Go, il pezzo di Tris.

0: Bergamo Tesor.
1: Che bigo!
2: Mentre andava il disco, me l'ha cantata tutta in bergamasco.
0: Sono
2: piegato in due.
0: Never Let Me Go. Prepara questo remix, lo vogliamo sentire la prossima settimana. Siamo arrivati alla fine della combricola di oggi. Che meraviglia, oggi è venerdì, ragazzi, vi rendete conto? Stasera possiamo fare la baldoria e andare a letto addirittura alle 10:45.
2: Sciambolona!
0: Io vi direi, esageriamo, facciamo le 11.
1: No, tutto c'è un limite.
2: 10:45 massimo.
0: 10:45 massimo, sì. Perfetto. Allora, un paio di appuntamenti da ricordare. Quello con, no, solo uno ve le devo ricordare. Quello col best di domani mattina, certo. Del best of. Quindi tutta musica dalle 7 alle 10. Il best of.
1: Poi ci sarà una battuta dove lei fa ed è la macchia, certo, di leopardo.
0: È la macchia di leopardo, solo quella, perché è il must della puntata. Allora, noi ci sentiamo invece più tardi, dalle 12 alle 13, in diretta qui da IGV Club Santa Clara in Sardegna. Grazie Patrizio Romano.
2: Grazie con la sagomaccia che mi ha fatto ridere la crepapelle di Sergio Sironi.
1: E soprattutto grazie a lei, Tocchelè, Bigol, Manuela Doriani.
0: Ciao a tutti, buon weekend.
1: Guru. Eh sì, caro amico, il tempo cambia molte cose. Le altre, cambiale tu.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: La combriccola quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Village.it. A Bergamo continua la stagione del Next. Sabato 25 luglio Zarro Night, domenica 26 Certe Notti Magiche. Informazioni e biglietti su nextbergamo.it.
1: Sport.
0: Il 24 e 25 luglio in Valmalenco è in programma VUT, Valmalenco Ultra Distance Trail, una gara spettacolare anche per tutti i tifosi sul percorso, da segnalare anche la Mini VUT, la camminata per famiglie. Info e iscrizioni su ultravalmalenco.com.
1: Arte.
0: A Brescia fino a domenica 6 settembre nello spazio espositivo del MOCA è allestita Shaping Memories, arte e moda oltre la vittoria, mostra d'arte contemporanea che celebra i 200 anni dall'eccezionale ritrovamento della vittoria alata. Al Museo del Novecento di Milano continua fino a settembre la mostra Il primo Picasso di Milano, un moschettiere tra rivoluzione, antifranchismo e solidarietà internazionale. Tutte le informazioni su museodelnovecento.org.
1: Feste.
0: Da venerdì 24 luglio a domenica 26 nella piazza centrale di Pomponesco in provincia di Mantova c'è Summer Forste, evento benefico con motoraduno e tre serate di musica ed enogastronomia. Informazioni su forste.it.
1: Enogastronomia.
0: Il 24, 25 e 26 luglio a Lovere sul Lago d'Iseo torna Borgo Divino in tour, cantine da tutta Italia, piatti tipici del territorio e musica dal vivo. L'ingresso è libero, informazioni su borgodivino.it. Continua Tramonto Divino, il festival gastronomico itinerante dedicato ai migliori vini dell'Emilia-Romagna in abbinamento ai prodotti e piatti più tipici della tradizione. Prossimi appuntamenti: il 24 luglio a Cervia, il 7 agosto a Cesenatico, il 4 settembre a Spilamberto Modena, il 18 ottobre a Parma. Da venerdì 24 luglio a lunedì 27 a Bosco Nero, Torino, si svolge la sagra dell'agnolotto. Si potrà gustare la pasta ripiena tradizionale proposta in mille varianti, anche fritto. Come da tradizione, la kermesse di Bosco Nero termina con l'elezione di Miss e Mister Agnolotto. Candidatevi! Questa era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
1: Life, eventi da vivere.
2: Eventi da vivere.

0: carriera ha sempre il suo fascino. Dito nella piaga con Businessman, sono le 15:09, torniamo in diretta live su Radio Number One, il PN1 di venerdì, anche con l'enigma della Sfinge. Torniamo a Charmaine Scicco, Malefica.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Puoi correre con lei, quindi significa che correndo con lei è un qualcosa che tecnicamente tu potresti utilizzare per la corsa. Quello è l'unico... Posso dare ancora un aiutino? Cioè, se scappi da lui... È la stessa parola, no? Quindi la versione corsa te la metti addosso, ma se scappi da lui, giustamente perché non vuoi essere mangiato. Basta, non posso dire altro. Quindi puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Sentiamo.
2: Il ladro che scappa.
0: Il ladro... Amore mio, no.
2: La polizia o le forze dell'ordine.
0: No.
2: Rilassarsi.
0: Va bene.
3: Buon pomeriggio a tutti. Ciao, Roby da Domodossola. Per me è l'acqua.
0: Non è l'acqua, Roby da Domodossola.
4: Sempre lì con la mantova, la borsa, il borseggiatore.
0: No, non è il borseggiatore.
5: La moto, perché puoi correre con la moto.
0: No, no.
6: La scarpa e lo scarpone, Sonia da Mantova.
0: No, cara.
7: L'orologio.
0: Non è l'orologio, non è l'orologio.
8: Può essere l'ombra?
0: No,
8: no. Ciao, Milena dalla Valcamonica.
0: Non è quella, Milena.
9: Corri con le scarpe da ginnastica?
0: No.
10: No, ci ho ripensato, è la mutanda. Per correre con la mutanda, e se è sporca che ti corre contro, scappi.
0: No, non è la mutanda, però mi rivolgo alla nostra ascoltatrice che ha detto la scarpa da ginnastica. Lei ha fatto comunque un ragionamento, perché la scarpa da ginnastica ti aiuta a correre, quindi puoi correre con lei. Se non è la scarpa da ginnastica, è un altro accessorio che indossi magari di una determinata marca. Quindi se puoi correre con lei, indossi quella determinata cosa di quella determinata marca. Scappare, se lui corre verso di te, c'entrerebbe tecnicamente perché è uguale a quella marca.
11: Ci provo. Possono essere le scarpe?
0: No,
11: Edita Guidizzolo.
0: No, non solo le scarpe.
12: Per l'enigma della Sfinge io penso possa essere la moto e il moto.
0: No.
13: E la bandierina? Nel no. Gioco della bandierina?
0: Non è nemmeno la bandierina, non è la moto.
14: Ciao, sono Luca da Pisogne.
0: Ciao,
14: la risposta
0: Luca.
14: È la staffetta.
0: No, no,
15: non è che sia il vento.
0: No, no,
15: Gian
0: no.
15: Pietro Castiglione del Tiviere.
0: Non è quello. Grazie a te e agli amici di Castiglione.
16: Ciao, per me la risposta giusta è la scarpa.
0: No.
17: Se è solo una parola, potrebbe essere la paura.
0: No, no, no.
17: Però ormai non ho più.
0: Non è quella, non è quella. Ho paura di ascoltare il suo ragionamento.
18: Stefano, non ho dubbi. L'enigma della Sfinge sono il piccione e la picciona.
0: No, vabbè, vado a casa.
19: Ce l'ho, Stefano. Mi sa tanto che la Sfinge prima di tutto ha bevuto. E seconda cosa è quello che lei pensa che sia il raccattapalle.
0: No, non è il raccattapalle.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui... Chi?
0: Lei, lui, chi? 393-444-0444. We were good.

0: appena sexy, quella di Miley Cyrus con Flowers. È cambiata anche per lei, no? La vita dal martello ai fiorellini. Sono le 3:15, rigorosamente in diretta con Stefano Federici. Come ogni pomeriggio a quest'ora, il PN1 all'interno, il primo tutti contro tutte, si ritorna in Egitto dalla malefica. Prego, dottoressa Sfinge.
1: Puoi correre con lei o scappare se lui corre verso di te. Lei, lui, chi?
0: Io ho dato un aiuto pazzesco. Puoi correre con lei, cioè correre avendo addosso lei, quella caratteristica che ti aiuta a correre, di una marca, o scappare se lui ti punta e ha fame e corre verso di te. Quindi sono 4 lettere.
2: Sono la gazzella e il leone. E da Brescia, ciao ciao.
0: No, non è il leone, non è la gazzella.
3: Ciao. Ciao. Patrizia da Cene.
0: Ciao,
3: secondo
0: Patrizia.
3: Me è la valigia.
0: La valigia.
3: Può essere?
0: No. Non è la valigia.
4: L'orso Cristian da Gromo.
0: No, 4 lettere però, effettivamente. Puoi correre con lei, quindi la indossi e vai a correre. O scappare se lui corre verso di te. Quindi da una tuta o una scarpa di una determinata marca, poi se incontri lui e ti punta è meglio correre, quindi allontanarsi da lui.
5: Il Puma, Stefano. Ciao Marta da Lissone.
0: Signore e signori, Marta porta la medaglia d'oro nella cittadina di Lissone, vicinissima a Milano. Complimenti, perché questa è la risposta che la Sfinge aspettava.
5: Il Puma, Stefano. Ciao Marta da Lissone.
0: Un abbraccio a te, cara Marta. Complimenti da Lissone, ci trasferiamo in Piemonte.
6: Ciao Claudio da Torino. Lo so.
0: Vai.
6: È Puma.
0: Ma cosa hai detto? Puma?
6: È Puma.
0: Che è a Pumarola?
6: Puma. La Puma.
0: La Puma.
6: Puoi correre con lei, non so se è giusto.
0: È la Puma, va bene. La Puma mi mancava. Grande Claudio, grandissimo, bravo.
7: Il Puma.
0: È il Puma.
7: Michael Dacevo.
0: È il Puma, è il Puma.
8: Il Puma. La scarpa Puma. E se mi corre contro il Puma.
0: Beh, il ragionamento c'è. Poteva essere la scarpa Puma e il Puma, oppure la tuta della Puma.
9: Andrea D'Albiano. Il Puma.
0: Bravo, bravo, bravo.
10: Puma.
0: Brava.
10: Diana dalla Valle Camonica.
0: Bravissima.
11: Sono Roberto di Padova. La scarpa Puma e il Puma.
0: Bravo, bravo.
12: Scarpa Puma. Ettore da Dongo, Lago di Como.
0: Bravissimo, nono.
13: Puma. Sabrina da Casnigo.
0: E anche Sabrina da Casnigo entra in 10ª posizione all'interno della top 10. Puoi correre con lei, quindi utilizzando un accessorio Puma, poteva essere la scarpa oppure la tuta, o scappare se lui corre verso di te, il Puma. E il Puma era la risposta corretta. Complimenti a tutti quelli che ci sono arrivati e complimenti alla Sfinge, che è sempre più malefica.

e provincia di Roma. 15:21, signore e signori, questa è Radio Number One con Stefano Federici, il PN1. Un tempo si pensava che la vecchiaia iniziasse a 60 anni e ripeto, si pensava iniziasse a quell'età. Grazie ad una ricerca, infatti, fatta negli ultimi giorni, è emerso che la vecchiaia non inizia a 60 anni, ma nemmeno a 50, leggevo. È incredibile, nemmeno a 40. E allora vi chiedo, secondo voi, a quale anno di vita inizia la vecchiaia, secondo voi? Raccontatelo. Non inizia a 60, quindi è molto meno. Non inizia a 50 e nemmeno a 40. Tra poco approfondiremo questa notizia, però prima di entrarci al 100% chiedo a voi, quando è che vi siete sentiti per la prima volta vecchi? A quale anno della vostra vita si inizia, secondo voi, ad invecchiare grazie a questa ennesima e nuova ricerca? 393 444 0444 4.

0: con le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

alla vostra, alle vostre persone, alla tua persona, facendo sentire a te quel qualcosa che stava cambiando, anche perché c'è una notizia che parla chiaro: la vecchiaia arriva prima del previsto.

0: Aria è la nuova di Madonna, 15:32 di questa bella giornata di venerdì, oggi il 24 luglio 2026. Vi ho chiesto, ma a quale età il tuo corpo inizia a cambiare davvero? Quindi facendo sentire alla tua persona che qualcosa sta cambiando, perché un tempo si pensava che la vecchiaia iniziasse a 60 anni, poi a 50, poi una nuova ricerca ha detto no, non sono i 50 anni a renderti vecchio, la vecchiaia inizia molto prima. Ma prima di entrare nel vivo di questa ricerca sentiamo.
1: Secondo me comincia a 80 anni.
0: A 80 anni, no, sono troppi. Gabriele, la vecchiaia inizia da quando nasci? No, no.
2: Ciao Stefano, Moreno di Ivrea, ma secondo me la vecchiaia inizia in base a quando il governo ci sposta la pensione. Quindi siamo giovani fino a 75. 76
0: anni. Dopo si diventa vecchi
2: quando andremo in pensione.
0: Beh, ottima considerazione, però c'è chi si sente giovane.
3: Hey, ciao, non so il risultato della ricerca che hanno fatto sulla vecchiaia, ma io ho 58 anni.
0: Sì.
3: È proprio, non mi sento per niente vecchio, assolutamente. Anzi, mi sento come a 30 anni, magari sarà da lì.
0: Più o meno.
3: Fabietto di Carbico.
0: Fabietto, amico mio, ci sei vicino.
4: Prea, la vecchiaia incomincia quando si nasce.
0: Sì, è vero, però giustamente gli esperti hanno analizzato alcune persone e hanno ridefinito il tempo della vecchiaia.
5: Ciao, si comincia da già ad invecchiare dopo la nascita. Ciao Nico, Patti, Giacomo e Olga.
0: Grazie ragazzi. Allora, diciamo che questo studio di Stanford ha ridefinito l'inizio della vecchiaia raccontandoci che il corpo cambierebbe già dai 34 anni, ma non si è ancora anziani ragazzi, cioè 34 anni voglio dire, io allora sarei già col cane guida. Diciamo che questo studio ha scoperto che nel nostro sangue circolano 373 proteine che funzionano un po' come degli orologi biologici e analizzandole si può capire con precisione l'età biologica di una persona. E il primo piccolo scivolone dell'organismo, a sorpresa secondo questa ricerca, arriverebbe già intorno ai 34 anni. Ma nulla di grave, signori, per carità, perché giustamente a 34 anni si ha davanti una vita, quindi tranquilli. Non significa che a 35 si sia già da buttare, perché la scienza ci rassicura dicendo che si è ancora pienamente nella fase adulta fino ai 60 anni. Quindi se vi svegliate con il mal di schiena dopo una serata in piedi non siete vecchi, siete solo giovani con le prove generali che avete un giorno in più rispetto al giorno precedente. Io vi ricordo che a 38 ho iniziato con il mal di schiena, quindi sta cosa qua veramente ci si avvicina di brutto. Quindi tranquilli, la scienza assicura che anche a 35 anni siete ancora più o meno giovani. Potete raccontarmi il vostro pensiero come sempre.

0: Top Disflame qui su Radio Number One. Oggi pomeriggio si sta parlando dell'ennesima ricerca. Un tempo si pensava che la vecchiaia iniziasse a 60 anni, poi a 50, e la scienza è intervenuta, ha detto no, a 34 anni, signore e signori, tecnicamente molti individui iniziano ad invecchiare. Siete o non siete d'accordo?
1: Ciao, la vecchiaia comincia dopo i 20-25 anni.
0: Prima addirittura.
1: Sì, sì. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie.
2: 34 anni.
0: Sì.
2: Francesca da Barzanò.
0: Francesca da Barzanò, 34 anni, quindi tu diciamo che sei d'accordo con quello che dice la scienza, la ricerca.
3: E allora a questo punto dipende dal corpo, perché ci sono persone che diventano vecchi prima e persone che diventano vecchi dopo, dipende dagli acciacchi, magari anche a 20 anni possono avere acciacchi di 40 anni, oppure a 40 anni avere degli acciacchi di 80.
0: È vero, perché dipende anche dal lavoro che si fa, magari un muratore poi per il lavoro che fa ogni giorno invecchia tecnicamente prima. Quando vanno in pensione sono un po' devastati nel corpo perché hanno dato tutto nella costruzione delle case. Un applauso ai muratori, bravi, bravi, bravi.
4: Aggiungo anche che gli acciacchi iniziano anche presto, però bisogna anche non ascoltarli. Ciao, ciao.
0: Ciao, sentiamo quello che hai detto prima degli acciacchi allora.
4: Sono le puma.
0: No, vabbè, questo è per l'enigma della Sfinge. Vai.
5: Ciao, sono Paolo da Mantova, ma secondo me la vecchiaia inizia, almeno nel maschio, quando purtroppo il pippino comincia a fare un po' cilecca. Ciao!
0: Saluto a te e tutti gli amici pippini al 393-444-0444. Andiamo a Venezia!
6: Eccoci qua, Radio Number One. Niente, mi sono persa la soluzione dell'indovinello.
0: Te lo dico io, puma! La tuta o le scarpe puma, oppure il puma che ti corre incontro e tu devi scappare.

0: nuova canzone per l'estate 2026 di Rama, sentito qui su Radio Number One quando mancano 18 minuti all'ora della merenda, 15:42. Un abbraccio va a Luca, Elisa, il piccolo Ricky, batti un 5 piccolo Ricky, un abbraccione a tutta la family. Dopo il discorso legato alla vecchiaia siamo pronti a dimostrare che non siamo troppo vecchi, anche se torniamo all'indietro nel tempo. Vi sblocco un ricordo: anni 80, inizio anni 90, nel secondo Tutti contro Tutte, con un cartone animato da indovinare, quindi se siete amanti di cartoni animati questo è il vostro momento, prendete in mano il cellulare 393 444 0444, aspettiamo un vostro vocale con il titolo corretto di questo cartone animato.
1: Attenzione,

0: lui, lui forse amava lei. Qual è il titolo corretto? Basta così, cioè 10 secondi, ma forse meno di cantato. In campo c'è una nuova giocatrice, c'è il nome di lei, il nome di lui e poi da mettere i cuori. 393-444-0444. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: farti sognare anno dopo anno dal 1987, Fleetwood Mac con Little Lies. 15:48, questa è la grande canzone delle 15:45, grazie ai nostri programmatori, perché anche oggi ci hanno stupito con grandi canzoni, lo fanno 7 giorni su 7 qui su Radio Number One. Siete nel PN1, signore e signori, secondo Tutti Contro Tutte, questa volta con un cartone animato da indovinare. La sigla è questa.
1: Attenzione.
0: Sentiamo.
2: Luigi da Bergamo, e mi sa quelli che giocavano col pallone. Mina.
0: Mina e Fausto Leali.
2: Mina e Scippo.
0: Scippo. Bellissima, bellissima.
3: Orzo Way!
0: Ma quale Orzo Way? Non è così, non è Orzo Way, non è nemmeno Mina e Cipo. Signore e signori, attenzione perché abbiamo una vincitrice.
4: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: Bravissima, è quello il titolo, dovrebbe essere Silvia da Bergamo, dando un'occhiata ai messaggi precedenti. Bravissima Silvia, porti alla città di Bergamo la medaglia d'oro.
5: Mila e Shiro, Chiara da Casal Maggiore.
0: Casal Maggiore, Chiara, quella d'argento.
6: Mila e Shiro.
0: Guerino, quella di bronzo, non so a chi.
7: Ciao, sono Dario di Lodi, questa è Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: A Lodi la medaglia di legno.
8: Mila e Shiro. Maurizio da Colico,
0: quinto classificato. Maurizio, grazie a te e agli amici di Colico.
9: Mila e Shiro, Luca da Mezzago, due cuori nella pallavolo.
0: Bravo Luca.
10: Mila e Shiro nel cuore della pallavolo. Adriano da Brescia.
0: Bravo Adri.
11: Mila e Shiro,
0: non si sa chi tu sia.
12: Mila e Shiro.
0: Bravo.
12: Clara di Ghedi.
0: Vai anche Ghedi.
13: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Bravo. Ciao Claudia da Porto Valtravaglia.
0: Anche Claudia.
14: Ciao,
0: c'è.
14: Ciao, sono Monica da Capriolo, questa la so. Mila e Shiro.
0: Bravissima.
14: Due cuori nella pallavolo.
0: Bravissima, salutiamo te, gli amici e le amiche di Capriolo.
15: Mila e Shiro. Ciao Monica.
0: Bravissima Monica.
16: Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.
0: Salutiamo anche gli amici della Svizzera. Gli amici della Svizzera, ecco il messaggio.
17: Dai, dai, che oggi ho vinto, sono il primo, me lo sento.
0: Sei praticamente millesimo, ma sentiamolo.
18: Ciao Radio Number One, il titolo del cartone è Mila e Shiro, due cuori per la pallavolo.
0: E poi continuava così.
17: Dai, dai, che oggi ho vinto, sono il primo, me lo sento. Claudio da Locarno.
0: Saluto te Claudio, gli amici di Locarno, Locarno millesima in classifica. Stare con

0: La magia, lei ce l'ha fatta e anche bene. Abracadabra di Lady Gaga chiude il sipario alla nostra seconda ora insieme. Piccola parentesi, quando sono con voi in vostra compagnia il tempo passa troppo velocemente. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo arriverà il terzo Tutti contro Tutte. Torneremo a collegarci con la Sfinge in diretta dall'Egitto con il taxista Abdul. Ci sarà la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il
1: DNA. Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi

0: Spinge in compagnia di Abdul con la parola nascosta nel sarcofago, ma prima di giocare c'è l'informazione.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia a Bologna. L'esame medico legale è cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze della morte dell'uomo. Le indagini nel frattempo proseguono e spunta l'ipotesi di un 18 mesi morto, altri 4 ricoverati e una decina con disturbi gastrointestinali. Tutti andavano allo stesso asilo di Tropea.

0: tutti insieme appassionatamente con questa canzone dell'estate, perché la cantiamo tutti. E qui a Radio Number One, noi donne al volante, oggi vi mettiamo anche un po' alla prova, perché insomma, a conferma che non è così facile superare l'esame teorico per la patente, ci sono i dati. Negli ultimi anni diventa sempre più difficile prendere la patente, ed è dimostrato dai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, perché lo scorso anno sono state 919.000 e passa le persone che hanno sostenuto l'esame di teoria per conseguire la patente B, e addirittura il 40% delle prove non è stato superato.
1: E dov'è il tasso più alto dei bocciati all'esame di teoria? Attenzione, il Trentino Alto Adige, seguito poi dalla Liguria, Lazio e Molise, e poi Toscana. Ma attenzione, perché non è che sono solo le persone che si approcciano, insomma, a questo esame teorico a non superarlo, ma anche quelle che la patente ce l'hanno già.
0: Sì, quelli che ce l'hanno già guidano peggio, esatto, dicono tutti quanti. E allora noi vogliamo, poi vi daremo altri dati naturalmente.
1: Sì, no, perché c'è stata proprio una ricerca di Autoscout insomma ha proprio fatto presente che solo l'8% di queste persone che intervistate, insomma, supererebbe a pieni voti l'esame.
0: Io sono una di quelle,
1: forse un errorino.
0: Allora,
1: dai,
0: facciamoci noi che abbiamo la patente da un po' di anni, cioè questa domanda: ma io, se dovessi affrontare adesso l'esame della patente, riuscirei a riprendere la patente? Io no. Io ho letto i test della patente quando ho fatto la patente mia nipote, ma sto cavolo, cioè no, ma anche no.
1: Ma no.
0: E allora noi vogliamo metterci tutti quanti alla prova con una domanda. State attenti, dai, incuffiatevi.
1: Vai, attenzione.
0: Anche se siete lì in macchina, incuffiatevi in questo momento e fate un ripasso mentale. La domanda è questa: il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata. È vero o falso? Ripeto, il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base all'ampiezza della carreggiata. Vero o falso? C'è un numero di telefono? Andiamo?
1: 393-444-0444. Vogliamo le vostre risposte: vero oppure falso? Questa è una bella sfida.

0: dito nella piaga su Radio Number One. Attenzione perché
1: guarda che dico cosa stavi facendo in questo momento.
0: No, ragazzi, una situazione veramente terribile, terribile, perché è arrivata una zanzara addosso a me, vuole me, vuole solo me. Non è giusta questa cosa.
1: No, non è giusta, però vabbè, è giusto invece quello che abbiamo detto, cioè che diventa sempre più difficile prendere la patente e solo l'8% dei guidatori italiani sarebbe in grado di prenderla oggi.
0: Esatto.
1: E noi abbiamo confermato che insomma
0: sì, quelli che la patente già ce l'hanno,
1: sì,
0: diciamo questo.
1: Adesso è venuta da me la zanzara.
0: Ma comunque, allora l'amore è condiviso, non solo per me.
1: Qual era la domanda?
0: Attenzione!
1: Il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito anche in base dell'ampiezza della carreggiata. Vero o falso, secondo voi?
2: Secondo me è falso. Però, visto che quando ho fatto la patente le mie figlie, quando mandava bene, ne sbagliavo dalle 6 alle 8 domande, mi sa che ho sbagliato. Ciao ciao, buon weekend a tutti!
0: E invece, carissimo, avevi proprio ragione, perché è falsa. La risposta è falsa.
1: È falso e l'avete detto in tantissimi.
3: Ma sinceramente spero sia falso.
1: Sì, giusto.
3: Nel senso che comunque non è l'ampiezza della carreggiata che dà lo spazio di frenata, quindi la distanza non dovrebbe cambiare, a parità di velocità naturalmente. Ciao Marco da Casalmaggiore.
1: Bravo Marco, bravo. Ma quanti sono gli errori che vengono fatti solitamente quando uno fa la patente?
0: Tanti.
1: Tantissimi.
0: Allora, la patente si può prendere, ci sono 30 domande teoriche, il massimo di errore sono 3. Errori.
1: Sì.
0: Quindi tanti ne fanno 4, è già a 4.
1: Sì,
0: sei bocciato.
1: 4 già sei fregato.
0: Esatto.
1: Però insomma, molti di quelli che ci hanno provato, anche di quelli che hanno già la patente, come appunto il nostro papà che ha detto che faceva le prove anche lui ma sbagliava comunque tanto, di solito su 20 domande almeno 2, 3, 4 tutte.
0: Sì, esatto.
1: E poi ti danno invece, quando vai a fare la patente, 30 domande, ne puoi sbagliare soltanto 3, 10%, quindi bel casino.
0: Sì.
1: Vabbè, comunque molti di... Allora, intanto bravi, perché avete tutti indovinato, o la domanda era troppo facile o voi siete ancora bravi e quindi
0: passate il test.
1: Esatto. E comunque molti hanno confermato, adesso non la prenderei più.
0: Esatto.
1: Non ce la farei più.
0: Quindi questa qua è stato un caso, insomma, bravi,
1: era
0: ce l'avete fatto.
1: Troppo facile.
0: Allora, adesso noi vi inviamo un link con un sacco di domande, una cinquantina, voi dovete rispondere e vediamo, e poi raccogliamo i dati, anche noi facciamo un sondaggio per vedere se
1: sei sicura?
0: Sì.
1: Ah, ok. Vabbè, mandiamo il link.

0: Questa canzone Chapel Run con Pink Pony Club qui a Radio Number One. Ci sono gli ultimissimi dati da dare a proposito del fatto che facciamo fatica a superare l'esame della patente. C'è l'ansia, la nostra ansia, che entra in circolo e incide tantissimo per l'86% di quando, per quando facciamo l'esame, ma anche il 90% è l'atteggiamento dell'esaminatore, che può influire sul livello di stress durante la prova.
1: Vorrei ben vedere, sì. Giusto, sì.
0: Cosa fa? Cosa sta facendo? Parcheggi.
1: Guarda, oddio, mi ha visto che non ho messo la.
0: Poi se sbaglia a fare due robe, accosti.
1: Accosti, magari.
0: È stato bello, arrivederci, grazie.
1: Vada a piedi.
0: Tra poco il traffico.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: venerdì trafficato e allora sentiamo com'è la situazione.
1: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono code per incidente tra Capriate e Bergamo in direzione di Brescia. Sulla tangenziale sud di Torino, la 55, il traffico è rallentato con code per incidente tra Autoporto Sito e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, attenzione, c'è un veicolo in fiamme tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona-Toce. Passiamo alla A7 Milano-Genova, code per veicolo fermo tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, ulteriori rallentamenti per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia sempre verso Genova. Situazione critica sulla A12 Genova Rosignano, dove c'è un incidente tra Genova Nervi e Genova Est direzione Genova, code per ripristino di un altro incidente tra la A7 e Genova Est, la direzione è quella di Livorno. C'è un altro incidente allo svincolo di Carrara in direzione Rosignano e poi code a tratti per 7 km tra Santo Stefano di Magra alla Spezia A15 e Carrara in direzione di Rosignano. Passiamo alla 1 Milano-Bologna, c'è un incendio tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord in direzione di Bologna e poi code per traffico intenso tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Sud. Concludiamo con la strada grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per Livorno, dove il traffico è rallentato a causa di un incidente tra Empoli Ovest e Empoli in direzione Firenze.
0: C'è un aggiornamento che riguarda anche la tangenziale sud di Torino, il traffico è rallentato per un incidente tra Autoporto e la tangenziale nord in direzione appunto di quest'ultima, l'avevamo già detto, ma le code si stanno allungando notevolmente, quindi attenzione e buon viaggio.

0: Girls con la sua American Girls. Scaricate la nostra app, portateci con voi, viaggiate in nostra compagnia. Noi siamo le donne al volante, abbiamo parlato prima di patente, insomma difficoltà ad avere la patente, a superare l'esame, ma attenzione perché Brescia è la prima città in Italia ad offrire il trasporto pubblico gratis, quindi parliamo di metro e di autobus, ai residenti fino a 18 anni d'età. Tutto questo dal 1 settembre, e tutti i giovani fino a 18 anni residenti a Brescia, e sono oltre 31.000 ragazzi, potranno viaggiare gratis su metro e autobus.
1: Questi vanno ad aiutare le famiglie, perché pensate, un abbonamento annuale dei mezzi appunto costa 275 euro per gli under 18, quindi questo sicuramente
0: è un bel risparmio,
1: anche un grande incentivo, perché è vero, il genitore magari porta a scuola, in palestra, a fare sport, al cinema il proprio figlio, il proprio ragazzo. Qui ora potrà prendere la metro, potrà prendere il bus completamente gratis, e questo già l'ambiente ringrazia, ecco.
0: Sì,
1: il tempo dei genitori anche,
0: sì, esatto, ma tutto il portafogli, il tempo, sì, dei genitori,
1: la benzina,
0: l'aria che respiriamo. Quindi Brescia veramente città avanti, ma proprio avanti, è una cosa bellissima questa. E tra l'altro, per una volta non devi sbatterti a consegnare ISEE o cose di questo tipo, è per tutti i ragazzi fino a 18 anni, mezzi pubblici gratis a Brescia.
1: È un unicum in Italia, è la prima città a farlo.
0: Speriamo che ce ne siano altre.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Anche noi cantiamo d'amore. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio Number One. Noi Donna al Volante stavamo parlando di questa fantastica iniziativa di Brescia. Lei è la prima città in Italia ad offrire il trasporto pubblico gratis di metro e bus ai residenti nel comune fino ai 18 anni di età.
2: E sono 31.000 ragazzi, insomma tanta roba. Per poter viaggiare gratis basta ottenere il Team Pass, che va richiesto esclusivamente online già a partire dal prossimo 3 agosto accedendo alla sezione shop di www.bresciamobilita.it. Quindi lì poi troverete tutte le varie informazioni. E tra poco una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: quanto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: The Calling, Wherever You Will Go. Questa è la loro canzone, tra l'altro d'esordio, il singolo d'esordio, grandissimo successo, è il loro più grande successo. Loro arrivano da Los Angeles, tanta roba, insomma, questi ragazzi davvero bravissimi. Grandi canzoni qui a Radio Number One, come sempre con le donne al volante, e oggi parliamo di un'altra iniziativa, perché il ministro delle imprese del Made in Italy con l'Automobile Club d'Italia, con il CAI, hanno... ho fatto il contrario.
1: Esatto. Col CAI andiamo a piedi, con l'ACI
0: andiamo in auto, esatto. hanno presentato un piano mirato a favorire la mobilità delle famiglie con redditi bassi, un piano per rinnovare anche il parco auto nazionale, che è piuttosto vecchiotto.
1: Esatto, resterà attivo fino al 30 giugno 2030, è rivolto a tutte le persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. Questa misura prevede il noleggio a lungo termine di veicoli nuovi immatricolati in Italia, appartenenti alla categoria M1, quindi autovetture, e il contratto di noleggio ha una durata minima di 36 mesi, prevede un limite di percorrenza, 12.000 km annui, e questo beneficio ai cittadini sarà in forma di canone agevolato con un'unica quota di 100 euro al mese, quindi tu con 100 euro al mese avrai un'auto.
0: Sì, un'auto con bollo e assicurazione incluso.
1: Esattamente.
0: Quindi, poi vedremo come andranno le cose, cosa decideranno effettivamente, però la proposta c'è e poi la seguiremo, vedremo come andrà.

0: Season, Dua Lipa su Radio Number One. In precedenza noi donne al volante abbiamo parlato di questa iniziativa a Brescia, nel comune di Brescia, che promette gratuità per tutti i mezzi di trasporto di superficie e anche quelli suburbani ai minori di 18 anni, e le nostre fonti dicevano è la prima città in Italia a farlo, evviva!
1: E invece non è così, perché anche la città di Lecco, ad esempio, se sei un under 19 addirittura, loro dicono ti porto io. È un progetto che nasce appunto dalla collaborazione tra il comune di Lecco e le linee Lecco, e quindi gli under 19 avranno a disposizione un abbonamento gratuito da usufruire su tutta la zona territoriale del comune, una tessera esclusiva a disposizione dei giovani per favorire appunto gli spostamenti. Quindi c'è anche Lecco.
0: Molto bene.
1: Olè, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare.
0: È giusto.
1: Quindi, grazie Emiliano per questa segnalazione. Rimanete con noi perché ci sono tanti altri argomenti da affrontare.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: qui a Radio Number One.
1: Manca un minuto alle 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Number One Notizie.
5: In apertura il conflitto in Ucraina, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev che ha provocato una decina di morti e decine di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham. Previsto un incontro con Trump, in quell'occasione potrebbe essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca. Ai funerali ci sarà anche Netanyahu, con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana dopo gli attacchi degli Houthi ad alcune navi saudite nello stretto di Bab el-Mandeb. Morte Fakir, l'autopsia non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia illegale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte dell'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione ha interessato il personale del gruppo FS, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Formula 1, Gran Premio di Ungheria, volano le due Ferrari nelle libere. Nella seconda sessione di giornata il miglior tempo è di Hamilton, seguito da Leclerc. Terzo Norris su McLaren, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
6: Fammi un po' vedere... Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
7: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
6: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
2: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Jungle Back on 74, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, c'è il signor Gabro.
1: C'è anche il signor Luchino, fino alle 22 vi teniamo compagnia anche in questo venerdì.
0: Mamma, è gente di un certo livello. Ma no, ma perché stavo dicendo? Non posso dire più niente in questo locale. Oh, sono appena finiti i mondiali, è appena finito il calcio, è appena finito un momento importante dello sport internazionale che ha tenuto tutti, bene o male, tutti quanti attaccati allo schermo, anche noi italiani, anche se non protagonisti direttamente all'interno di questo sistema sportivo, di questo momento sportivo, però vabbè, poco importante, cioè l'importante è, che dire, è comunque seguire lo sport con lo spirito giusto, no? E tra l'altro, attenzione, perché nello sport, nel mondo dello sport in generale, e soprattutto per quanto riguarda la situazione del pubblico femminile, più che altro del pubblico, delle protagoniste del mondo femminile, attenzione, perché c'è stato un veto e uno stop per quello che riguarda le riprese hot. Voi direte in che senso, no? No, se ci avete fatto caso, soprattutto quando ci sono delle manifestazioni sportive dove le donne sono protagoniste all'interno degli spazi, le riprese da parte dei cameraman o da parte di chi è operatore in quel momento casualmente cadono con angolazioni specifiche che vanno a toccare magari dei lembi un po', come dire, scoperti dell'abbigliamento. E allora attenzione, perché c'è questo veto che è stato deciso, o meglio si sta arrivando poi all'ufficializzazione di questa cosa, che per quanto riguarda tutte quelle che saranno le prossime manifestazioni sportive dove vedranno protagonisti le donne, ma ovviamente anche gli uomini in alcuni casi, ci sarà questo veto per quanto riguarda le riprese. Quindi attenzione a coloro che fanno gli operatori, no? Quelli che fanno delle riprese, di non farle troppo hot, perché sennò vi tirano le orecchie, tipo noi gli oroscopari, stessa cosa. Dito

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4.
1: I know you want me. Sentito come picchiava questo.
2: Questa sì,
1: Questa sì. Pitbull, Radio Number One. Buona serata. Siete nel posto giusto. Siete nel vostro open bar. Se volete bere qualcosa, potete berlo. Se volete richiedere.
3: Non ci abbiamo più spazio.
1: Infatti, se volete richiedere, non potete più richiedere.
2: Volati perché... via anche stasera. Ma si vede che c'è tanta gente in viaggio che ha voglia di ascoltare buona musica con i nostri spazi del dedicato.
1: E allora state lì.
4: Number One, andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher, ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
7: La musica che cerchi è

0: abbiamo più spazio.
1: Non l'ho appena detto, ma io
2: dai, lasci fare il suo, lo sa che lo dice il Berti.
1: Ho capito, però dobbiamo dirlo anche noi, perché i nostri amici a casa magari si sono distratti un attimo, non hanno sentito il Berti che diceva che non ci abbiamo più spazi neanche per quanto riguarda questa serata, questo venerdì sera. Li abbiamo esauriti un po' come noi, vero? Decisamente. E allora attenzione, perché adesso arriva una canzone che ha richiesto Vicky.

Against the Odds, bellissima canzone, dolce, smielata, l'amore che sboccia e la grande voce, l'interpretazione di Phil Collins, grande artista, grande uomo, purtroppo in questi ultimi periodi colpito da una malattia e non riesce più a suonare la batteria, insomma gli anni passano per tutti, come si usa dire, però decisamente questa fu una di quelle canzoni lì che fece storia, anche perché poi protagonista di una colonna sonora di un film che vedeva Jeff Bridges, Rachel Wood, James Wood e tanti altri artisti protagonisti, che si intitolava Due vite in gioco, se l'avete visto. Se non l'avete visto, andatelo a vedere, perché sicuramente è un film carinissimo da beccarsi e andarsi a vedere, magari anche in una sera d'estate. Adesso The Bowser.

0: Imagine Dragon Thunder. Buona serata. Ma quanti sono stasera, signor Gabbro? Ha visto?
1: Tutti in viaggio o tutti sul divano? Chi lo sa, raccontatecelo al 393-444-0444. Noi ci siamo, in ogni caso.
0: Sì, in ogni caso non andiamo da nessuna parte.

0: c'è Luisa che sta mangiando un gelato, ha detto, non è sul divano però.
1: Buon appetito Luisa.
0: Buon appetito, mangia già buon appetito.
1: Ma sa che comunque
0: quella roba lì, cioè,
1: è appetibile.
0: Vabbè, Undressed, Radio Number One, era Sombra, state lì tra un attimo, ultimo spazio dedicato.
2: Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
0: E ci siamo, è l'ultimo, basta. Non,
1: per questa settimana
0: non ne abbiamo, non ce ne abbiamo più, però
3: non ci abbiamo
0: sì,
3: più Berti, spazi.
0: Berti, è l'ultimo, ma pensavo fosse già andato a casa, no? Ma ha pagato, chiedo.
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: No, io chiedo, però tanto poi lei chiede e poi anche tanto va via senza pagare, quindi ormai è una domanda inutile, vero signor Gabbro?
1: Potrebbe diventare una domanda retorica.
0: Sì, mettiamola così. Allora, arriva l'ultima canzone per Patrizia.

0: erano i Beloved, bellissima questa Sweet Harmony che ancora adesso fa venire la pelle d'oca per chi ha vissuto quei periodi in una certa età, in un certo periodo dove ha fatto la giovinezza da quelle parti, no? E allora grazie Patrizia per la richiesta e grazie anche a tutti gli amici che ahimè non sono riusciti a beccarsi la canzone, come Giulia. Buona serata anche a Tommy, buona serata a Davide, ciao Licia e a tutti gli amici che stanno ancora messaggiando, ma non ci abbiamo più spazi, ma questo ormai lo sappiamo, vero?
1: Ormai siamo a fine serata, quindi come dire, già finiscono di solito nella prima ora.
0: Figuriamoci, adesso c'è Noemi. Stare con

0: Lei non è un po' invidioso avere tutti questi messaggi che arrivano? Mi mandano anche le fotografie che sono in autostrada e non c'è neanche tanto traffico, pare.
1: Peccato che non le vedo perché sono dall'altra parte del computer, quindi non mi arrivano.
0: Ma lei vede, le vede dietro, quindi vede il bianco di questa cosa. Va bene, buonasera Sofì, buona serata anche a Mattia e a tutti gli amici che stanno messaggiando. Questa è Radio Number One.

0: Niente, stiamo andando via, ha visto il signor Gabbro?
1: Torniamo lunedì dopo il weekend, Radio Number One non si ferma mai, noi per due giorni sì, lunedì puntualissimi alle 20.
0: Dai, facciamo una pausetta, madonne cose che stiamo andando via, va bene, niente, come non detto, mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma soprattutto almeno voi, fate i bravi.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Passa la serata con noi, questa è Radio Number One, sono le 21:59.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Un'altra settimana è snocciolata via, siamo arrivati a venerdì, Number One Classics. Anche questa sera cercherà di scovare le canzoni che hanno fatto la storia, quelle che hanno influenzato anche la musica che è arrivata dopo. Ascolteremo il meglio degli anni 70, 80, 90. Io sono Liliana Russo, Lilly, una donna al volante, e se lo siete anche voi, buon viaggio con la musica degli anni 70.
1: Number One Classics.

È con il primo decennio che consideriamo, cioè con gli anni 70, che abbiamo iniziato con Number One Classics. Benvenuti in questo viaggio che porterà a riscoprire i grandi successi. Ricordate quel cagnolone tenerissimo nel film La storia infinita? La colonna sonora era stata affidata a Lee Malle, il cantante dei Kajagoogoo. Questa è Never Ending Story, era il 1984.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: La musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, è mezzanotte.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Talk about, talk about, talk about.